0: sangue.
1: Sono le 2:01.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

I'm sexy and I know it. Radio Idea.

0: Smith.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

loro sangue. Radio Idea.

0: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche responsabilità in più, ma con il passare delle ore ritroverete sicurezza e concretezza. In amore evitate reazioni istintive. Toro, dopo una prima parte della giornata più movimentata, ritroverete gradualmente stabilità e voglia di emozionarvi. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Gemelli, una giornata ricca di stimoli vi spinge a modificare un programma o a rivedere una vostra idea. In amore fate attenzione alle parole che pronuncerete nei confronti del partner. Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente i vostri spazi e di non farvi carico dei problemi di tutti. In amore cercate un dialogo più diretto. Leone, la giornata acquista progressivamente forza e vi spinge ad essere più intraprendenti. Nel lavoro potete mettere in campo un'idea ambiziosa e ottenere attenzione. Vergine, un po' di agitazione iniziale lascia spazio a una maggiore lucidità, permettendovi di concentrarvi su questioni importanti. In amore potreste scoprire che una persona è più disponibile di quanto pensavate. Bilancia, la giornata vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che gli altri aspettano e ciò che desiderate voi realmente. Nel lavoro una nuova prospettiva può sbloccare una situazione ferma da tempo. Scorpione, le emozioni diventano più intense e vi spingono a prendere sul serio una questione che avevate sottovalutato. In amore serve maggiore disponibilità. Sagittario, la giornata riaccende entusiasmo e voglia di guardare avanti. Nel lavoro potreste intravedere una possibilità interessante. In amore torna la leggerezza. Capricorno, avete bisogno di procedere con ordine, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in questioni che non vi appartengono. In amore lasciate emergere il vostro lato più tenero. Acquario, la giornata vi offre uno stimolo a cambiare prospettiva e a sperimentare una strada diversa dal solito. In amore non abbiate paura di prendere una posizione chiara. Pesci, dopo una fase iniziale più emotiva, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e riferimenti sicuri. Nel lavoro affidatevi alla vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla Puglia. Qualche innocua velatura solo di passaggio, l'alta pressione infatti sarà dominante con clima praticamente estivo. Punte massime che potranno anche toccare i 27 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: ecco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla Puglia. Qualche innocua velatura solo di passaggio, l'alta pressione infatti sarà dominante con clima praticamente estivo. Punte massime che potranno anche toccare i 27 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:02.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 28 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole è sorto questa mattina alle 7.03, tramonterà alle 18.58. La chiesa ricorda San Venceslao, duca di Boemia e martire, protettore dei fabbricanti di birra e patrono della Repubblica Ceca. Si ricordano anche i santi Lorenzo Ruiz e compagni martiri. Facciamo un salto indietro nel tempo? Dai, facciamolo. Andiamo nel 1586. Viene innalzata e collocata la grande croce di bronzo sulla sommità dell'obelisco Vaticano in piazza San Pietro a Roma. Nel 1863, alla presenza di Papa Pio IX, viene inaugurato a Roma il Ponte dell'Industria, noto storicamente come Ponte di Ferro. Nel 1921 vengono inaugurati i celebri mercati generali nel quartiere Ostiense della capitale, mentre nel 1955 viene aperta al pubblico la stazione dell'Eur a Roma, tappa fondamentale nello sviluppo della mobilità cittadina nel dopoguerra. Roger, tutto romano, oggi è tutto romano. I nati di oggi: Pietro Badoglio, generale politico italiano; Brigitte Bardot, attrice, modella, icona del cinema francese; Aldo Baglio, amato attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Raffaele Paganini, il celebre ballerino e personaggio televisivo; Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, tra i cantautori più apprezzati della musica italiana contemporanea. E allora, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Ritorniamo nuovamente sul set cinematografico del docufilm che si sta girando in questi giorni dal titolo Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, un film che ricordo ancora va a trattare i fatti che sono accaduti, i vergognosi fatti che sono accaduti dal 9 ottobre 1963 in poi, come sono stati trattati i cittadini, o meglio i sopravvissuti a quel disastro. In questa occasione abbiamo registrato una intervista proprio lì sul set al noto attore Raffaello Balzo, che lo ricordiamo in varie fiction televisive, in varie trasmissioni. Dunque noi ascoltiamo l'intervista e dopodiché ritorniamo in studio. Sentiamo direttamente dal set del film, del docufilm Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont. E sul set cinematografico abbiamo raggiunto anche il noto attore della televisione italiana Raffaello Balzo. Ecco, oggi in veste di avvocato.
2: Devo essere sincero, da quando faccio questo mestiere, che sono più di 25 anni, è la prima volta che mi fanno fare l'avvocato. Di solito facevo la parte del cattivo, facevo la parte che veniva accusato, ma mai l'avvocato. E devo essere sincero, è stato divertente, ma anche allo stesso tempo abbastanza difficile. Anche perché in questo caso si parla di un italiano che non è un italiano moderno, un italiano degli anni 60, con delle cadenze, dei modi totalmente diversi da quelli che noi siamo abituati, con un testo che a volte, per riuscire a interpretarlo bene, sono dovuto ricorrere anche a controllare qualche parola sul dizionario, ripeterla tante volte per capire dove erano le battute, dove erano le appoggiature. È stato un po' complicato, però alla fine sono le sfide, le cose che a me piacciono, quindi guai se non ci fossero le sfide nella vita.
1: Certamente un tema poi anche molto forte, cioè ricordiamo il disastro, il terribile disastro della diga del Vajont, no. O meglio del Vajont, perché la diga aveva retto.
2: No, la diga, però andate, quando ci sarà il film andate a vederlo, perché tutti i film che sono stati fatti prima parlano del disastro, ma non hanno mai trattato quello che è successo per il disastro, perché è una cosa che adesso come adesso non avrebbe veramente senso, e spero che, anzi sicuramente queste cose si ripetono ancora nei nostri anni, però l'hanno fatta veramente sporca finanziando una società, poi questa società ha venduto allo Stato, quindi ha guadagnato due volte, hanno fatto di quelle porcate assurde, veramente, veramente. Io non conoscevo la storia così approfondita finché non mi sono messo a studiare il copione e mi ha appassionato per questo. Comunque hanno veramente fatto di quelle cose terribili, tutto per denaro.
1: E si sapeva i segnali, il Monte Toc li aveva dati in maniera molto, molto, molto chiara.
2: Sì, in maniera non chiara di più, ma loro se non riuscivano a fare il collaudo non prendevano i soldi, e per fare il collaudo dovevano riempire la diga, e loro sapevano che se la diga era riempita il Monte Toc veniva giù, ma non gliel'è fregato un tubo, è brutto dirlo, ma non era, hanno proprio guardato i loro interessi, e per poi capire come sono, non vi dico come è uscita, venite a vedere il film e così capirete in che modo macabro e disgustoso questi persone che hanno fatto questa disgrazia ne sono uscite.
1: Ecco, in conclusione vorrei che tu ricordassi al nostro pubblico di Televenezia le produzioni, cioè hai partecipato a produzioni molto importanti anche della Rai TV.
2: Sì, di Rai ne ho fatte diverse. Allora, il primo prodotto, pensa, che io ho fatto era aspetta che ne ho fatte tante, quello era Provaci Ancora Prof, che andava su Rai 2, dove c'era Massimo Lopez che faceva il preside, e io ero un ragazzino che cominciava, che muoveva i primi passi. Poi il successo più grande è arrivato su Canale 5 con Elisa di Rivombrosa, dove facevo il cattivo della serie, che è stato un successo italiano ma anche un successo mondiale, è stato venduto in tutto il mondo. Poi ho fatto RIS, Provaci Ancora Prof, Un Posto al Sole, 100 vetrine. Ne ho fatte diverse, e anche un film che è andato tantissimo, che è Matrimonio alle Bahamas, quindi è stato un film che comunque è stato un film che è diventato cult e lo trasmettono di continuo, quindi sono quelle soddisfazioni che ogni tanto ti abbiamo ancora rivisto su quel film, sono passati anni, però comunque è sempre bello e gradevole.
1: Complimenti, oggi ti vediamo su questo set.
2: Esatto, oggi sono su questo set e cerco di fare bene qua. Come i calciatori dicono che baciano la maglia, che stanno in quella squadra, adesso cerchiamo di fare bene,
1: certo,
2: qua.
1: Assolutamente, ne sono convinto. Grazie molte Raffaello Balzo, buon lavoro.
2: Grazie a te e grazie a tutti voi e mi raccomando, al cinema e dovete venire. Ciao.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, facciamo un bel salto indietro nel tempo. Era l'anno 1986 e cinque ragazzi svedesi con i capelli cotonati entrano in studio e registrano un riff di tastiera che farà la storia. Nasce così The Final Countdown dell'Europe, numero uno in 25 paesi, Italia compresa. Un ben ritrovati in console per la parte tecnica, c'è Stefano Gallisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così. Troppo Forte, Alex.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Troppo

0: bello di papà, ti do tanti bacetti.
1: 15 anni dopo.
0: Bello di papà, vieni qua. Basta fare una doccia, che è meglio, va.
2: Eh sì, i bebè profumano, gli adolescenti no. Uno studio su 235 famiglie polacche dice che il 93% dei genitori adora l'odore dei figli sotto i 4 anni. Poi arriva la pubertà e puff, l'amore per l'odore crolla. Gli scienziati dicono che evoluzione. Ci leghiamo da piccoli, poi il naso ci allontana per evitare legami troppo stretti. Ogni genitore lo sapeva già. Ora è scienza.
3: Troppo forte!

0: Alti e bassi, torna Ilaria Trampa in Arte Illy con Regalami un giorno, il suo nuovo singolo scritto tutto da lei, musica e parole.
1: Soundcheck, prove di successo. Sono

0: Illy Tranfa ci ha proposto il nuovo singolo Regalami un giorno, un brano autobiografico, un bisogno di ritrovare tempo, emozioni, presenza.
1: Sassa prova, sassa roba, sassa soundcheck, prove di successo.
2: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Stan, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche responsabilità in più, ma con il passare delle ore ritroverete sicurezza e concretezza. In amore evitate reazioni istintive. Toro, dopo una prima parte della giornata più movimentata, ritroverete gradualmente stabilità e voglia di emozionarvi. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Gemelli, una giornata ricca di stimoli vi spinge a modificare un programma o a rivedere una vostra idea. In amore fate attenzione alle parole che pronuncerete nei confronti del partner. Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente i vostri spazi e di non farvi carico dei problemi di tutti. In amore cercate un dialogo più diretto. Leone, la giornata acquista progressivamente forza e vi spinge ad essere più intraprendenti. Nel lavoro potete mettere in campo un'idea ambiziosa e ottenere attenzione. Vergine, un po' di agitazione iniziale lascia spazio a una maggiore lucidità, permettendovi di concentrarvi su questioni importanti. In amore potreste scoprire che una persona è più disponibile di quanto pensavate. Bilancia, la giornata vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che gli altri aspettano e ciò che desiderate voi realmente. Nel lavoro una nuova prospettiva può sbloccare una situazione ferma da tempo. Scorpione, le emozioni diventano più intense e vi spingono a prendere sul serio una questione che avevate sottovalutato. In amore serve maggiore disponibilità. Sagittario, la giornata riaccende entusiasmo e voglia di guardare avanti. Nel lavoro potreste intravedere una possibilità interessante. In amore torna la leggerezza. Capricorno, avete bisogno di procedere con ordine, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in questioni che non vi appartengono. In amore lasciate emergere il vostro lato più tenero. Acquario, la giornata vi offre uno stimolo a cambiare prospettiva e a sperimentare una strada diversa dal solito. In amore non abbiate paura di prendere una posizione chiara. Pesci, dopo una fase iniziale più emotiva, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e riferimenti sicuri. Nel lavoro affidatevi alla vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla Puglia. Qualche innocua velatura solo di passaggio, l'alta pressione infatti sarà dominante con clima praticamente estivo. Punte massime che potranno anche toccare i 27 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi, fino mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Golden.
1: E siamo con voi anche questa settimana, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, anche oggi ricco di buona musica, di ricerche che abbiamo fatto durante la settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani ed anche la nostra attenta selezione delle canzoni che maggiormente ascoltate nelle radio di vostro gradimento.

Ed apriamo le danze del palcoscenico indipendenti con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus dal titolo In punta di piedi. La band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie. Anzi, la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Una parola sola al nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. La band sceglie però di affrontare l'argomento senza rabbia né vittimismo. Al centro della canzone non c'è infatti la delusione di sé, ma la capacità di superarla, magari alleggerendo il peso con un sorriso e con la giusta dose di ironia.

Esprimere la propria femminilità non significa essere fragili. Per me, trans woman è un'affermazione di libertà. Il nuovo singolo di Mona Stelli, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale. Interpretato in lingua inglese, caratterizzato da sonorità electro e club, il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista.

Non sempre possiamo cambiare quello che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. E a volte ridere dei propri guai è già un piccolo modo per rimettersi in piedi. Mi serve un miracolo o almeno una birra è il nuovo singolo di Roby Cantafio, una canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E state ascoltando On Air con voi, Daniele Dalmuto. Ora torna a farci visita con la sua voce, perché in altre occasioni è stata in nostra compagnia l'artista Kama con il suo nuovissimo singolo. È un nome che nella storia richiama figure femminili straordinarie, da Catherine of Aragon a Caterina la Grande, da Caterina de' Medici a Catherine Hepburn, donne che in epoche e contesti diversi hanno lasciato un segno per il loro coraggio, la loro intelligenza e la loro capacità di sfidare le convenzioni. Da noi quest'oggi ad On Air, Catherine.

Lorenzo Meli, giovane cantautore reggiano che si è avvicinato alla musica da un paio di anni. A giugno ha pubblicato con artisti online il suo primo singolo Il mio sole. Il suo mondo è il pop, con un'anima malinconica, qualche sfumatura rap. Tra i suoi riferimenti c'è Il volo, ma l'artista in cui si riconosce di più è Jovanotti per il modo di guardare la vita e per i temi che porta nelle sue canzoni. Quest'oggi ad On Air con Se c'è nell'anima.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo che è uscito il 21 di agosto su tutte le piattaforme digitali. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papik, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz. Profumo di Menta è un invito a fermarsi, chiudere gli occhi, a concedersi un momento di leggerezza, lasciando che un ricordo, un profumo o un'immagine possano riportarci verso emozioni positive rigeneranti. Ma dietro il brano c'è anche una storia profondamente personale.

L'uno contro l'altro di Martina Bonita, Martina Rapisarda in arte Bonita, cantante di 24 anni che studia canto e danza fino dall'infanzia e che a 18 anni ha conseguito il diploma in canto moderno. Dopo le esperienze nei musical, nei piano bar e nella musica da ballo liscio, oggi guida la Martina Bonita Band, progetto dedicato alle sonorità latinoamericane.

Entriamo nella quarta parte di On Air e lo facciamo con un artista che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti. Lui è Sebastiano Salemi ed arriva con questo brano, con questa titolazione molto simpatica, Shabby Catsway, che oltretutto è una parola inventata. E dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita. Questa canzone ironica, leggera e coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

questa è un'era, cari amici, giunge al termine la prima puntata della settimana. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo come un mantra a tutti fine puntata che per poter riascoltare la puntata di oggi, ma anche le puntate più vecchie, basta collegarsi anche sull'home page del nostro sito, che è www.supermarketradio.it. troverete il player di On Air e anche il player di Supermarket, che ricordiamo rincomincerà il 5 di ottobre. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla Puglia. Qualche innocua velatura solo di passaggio, l'alta pressione infatti sarà dominante con clima praticamente estivo. Punte massime che potranno anche toccare i 27 gradi. Soffierà però una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

la moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.

0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 28 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole è sorto questa mattina alle 7.03, tramonterà alle 18.58. La chiesa ricorda San Venceslao, duca di Boemia e martire, protettore dei fabbricanti di birra e patrono della Repubblica Ceca. Si ricordano anche i santi Lorenzo Ruiz e compagni martiri. Facciamo un salto indietro nel tempo? Dai, facciamolo. Andiamo nel 1586. Viene innalzata e collocata la grande croce di bronzo sulla sommità dell'obelisco Vaticano in piazza San Pietro a Roma. Nel 1863, alla presenza di Papa Pio IX, viene inaugurato a Roma il Ponte dell'Industria, noto storicamente come Ponte di Ferro. Nel 1921 vengono inaugurati i celebri mercati generali nel quartiere Ostiense della capitale, mentre nel 1955 viene aperta al pubblico la stazione dell'Eur a Roma, tappa fondamentale nello sviluppo della mobilità cittadina nel dopoguerra. Roger, tutto romano, oggi è tutto romano. I nati di oggi: Pietro Badoglio, generale politico italiano; Brigitte Bardot, attrice, modella, icona del cinema francese; Aldo Baglio, amato attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Raffaele Paganini, il celebre ballerino e personaggio televisivo; Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, tra i cantautori più apprezzati della musica italiana contemporanea. E allora, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, soffierà ancora un po' di vento sul Salento dai quadranti settentrionali, il clima sarà più fresco nella notte, soprattutto al primo mattino sulle province più settentrionali, con valori minimi non oltre 15-16 gradi, un pochino più elevati altrove. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata con temperature diurne oltre le medie del periodo in diverse località, comprese fra i 25 e i 27 gradi. Ancora un po' di vento, poi in progressiva attenuazione. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: Ma quanto è piccolo?

0: sono le 17.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche responsabilità in più, ma con il passare delle ore ritroverete sicurezza e concretezza. In amore evitate reazioni istintive. Toro, dopo una prima parte della giornata più movimentata, ritroverete gradualmente stabilità e voglia di emozionarvi. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Gemelli, una giornata ricca di stimoli vi spinge a modificare un programma o a rivedere una vostra idea. In amore fate attenzione alle parole che pronuncerete nei confronti del partner. Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente i vostri spazi e di non farvi carico dei problemi di tutti. In amore cercate un dialogo più diretto. Leone, la giornata acquista progressivamente forza e vi spinge ad essere più intraprendenti. Nel lavoro potete mettere in campo un'idea ambiziosa e ottenere attenzione. Vergine, un po' di agitazione iniziale lascia spazio a una maggiore lucidità, permettendovi di concentrarvi su questioni importanti. In amore potreste scoprire che una persona è più disponibile di quanto pensavate. Bilancia, la giornata vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che gli altri aspettano e ciò che desiderate voi realmente. Nel lavoro, una nuova prospettiva può sbloccare una situazione ferma da tempo. Scorpione, le emozioni diventano più intense e vi spingono a prendere sul serio una questione che avevate sottovalutato. In amore serve maggiore disponibilità. Sagittario, la giornata riaccende entusiasmo e voglia di guardare avanti. Nel lavoro potreste intravedere una possibilità interessante. In amore torna la leggerezza. Capricorno, avete bisogno di procedere con ordine, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in questioni che non vi appartengono. In amore lasciate emergere il vostro lato più tenero. Acquario, la giornata vi offre uno stimolo a cambiare prospettiva e a sperimentare una strada diversa dal solito. In amore non abbiate paura di prendere una posizione chiara. Pesci, dopo una fase iniziale più emotiva, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e riferimenti sicuri. Nel lavoro affidatevi alla vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Radio Idea.

0: benvenuto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, soffierà ancora un po' di vento sul Salento dai quadranti settentrionali, il clima sarà più fresco nella notte, soprattutto al primo mattino sulle province più settentrionali, con valori minimi non oltre 15-16 gradi, un pochino più elevati altrove. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata con temperature diurne oltre le medie del periodo in diverse località, comprese fra i 25 e i 27 gradi. Ancora un po' di vento, poi in progressiva attenuazione. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo, secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi è affidata oggi a Marco Della Luna, avvocato a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere con noi. Dunque, come possiamo analizzare questa notizia?
3: È una notizia molto singolare per la sua struttura. Noi abbiamo un rispettabilissimo, almeno in teoria, giornale, il Mundo, che dice: una fonte di cui non possiamo fare il nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, il direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie,

0: 8. In se stessa l'operazione paventata del lancio di droni e Gerbera è possibile. Lancio dalle navi, hanno un raggio operativo di circa 600 km, un carico utile di 4-5 kg e potrebbero colpire qualche infrastruttura o anche qualche città, qualche fabbrica in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo e una situazione politica instabile? Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte, diciamo, anti-russa, e facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni, capaci di arrecare minimi danni, sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO, e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari, e in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo,
1: quindi sono
0: nell'area europea e mediterranea.
1: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione. Naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
0: Prego, arrivederci.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tanti

0: Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Loose End con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
4: Radio Idea.

La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: che c'è.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
17: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: sangue.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, soffierà ancora un po' di vento sul Salento dai quadranti settentrionali, il clima sarà più fresco nella notte, soprattutto al primo mattino sulle province più settentrionali, con valori minimi non oltre 15-16 gradi, un pochino più elevati altrove. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata e con temperature diurne oltre le medie del periodo in diverse località, comprese fra i 25 e i 27 gradi. Ancora un po' di vento, poi in progressiva attenuazione. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucène con Tib.

0: Disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Puglia, soffierà ancora un po' di vento sul Salento dai quadranti settentrionali, il clima sarà più fresco nella notte, soprattutto al primo mattino sulle province più settentrionali, con valori minimi non oltre 15-16 gradi, un pochino più elevati altrove. La giornata di martedì sarà ampiamente soleggiata e con temperature diurne oltre le medie del periodo in diverse località, comprese fra i 25 e i 27 gradi. Ancora un po' di vento, poi in progressiva attenuazione. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: loro sangue.
1: Radio Idea.

Radio Idea.